0: 死灰釘啊！你真係，又知你。
1: 你做咩跟住你啊？
0: 你做乜？你做乜走嚟呢度做咩？
2: 啱啱至五更咋，天就蒙蒙光，你走嚟做乜鬼啊你啊？
1: 我有事講俾黃姑聽
2: 咯。我啊有事講。
1: 我梗係有事，你做咩成晚跟住我啫？
0: 我竟然跟我住你啊！
1: 你而家跟住我嚟做咩？
0: 你又知你真係，我話俾你聽啊，冇離規矩，人哋洞房花燭，你真係做咩？女仔之家你唔知醜
1: 嘅。我猜過你啊，我唔識拍門咩？你睇唔到我拍門咩？你猛咁跟住我喝住我啫嘛！你唔喝住我，我就拍咗門啦！我死你講乜你唔夠硬啊！開住門，我有事話俾你聽，我睬你都傻嘅，你真係黃姑，
0: 開門啦，
1: 開門啦，得唔得啊？入唔得你啊？
3: 邊個啊？
1: 死啊！
3: 入嚟啦，入嚟啦，入嚟啦，係。做咩事咁匆忙啊？又嚇？咩事？
2: 不定英雄生犯啊！
0: 转上教场处税啊！
1: 新发
2: 布禀报啊！
1: 吓！